0: Barbara!
1: Io per mia vita!
0: A te! Vedrete tra poco sbocciare quel fuoco, quel pasto, l'orgoglio, veleni, l'orgoglio, sono messo a dormire e cercare pietà!
1: Scacciate la tema, peggio degli errori, concedo, ma si stupe, ma non ti muori!
0: Lo stegno, ma c'è!
2: Fermate che viene!
0: Un fiume di sangue, vediamo, vedrai!
2: Ui, beh, ci sono guai!
0: Orecchi di

0: per lui cangerasti in bei vancora.
1: You're listening to Calm Radio.

innocente, alza la sfavi pelle. Ma ogni fibra già sen fu con le forze.

aprite un po' gli occhi. Uomini incolti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, sono volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, marese di inganni, amiche di affanni,

signor, per carità, non andate fuori di qua. L'uomo sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste!

signore! Dimmi tu, dove l'hanno? Nascosta! E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

arte schermendo, l'arte adoprando, dico appungendo, di la scherzando, tutte le mattine rovescerò.

0: Barbarina?
1: Chi va là?
2: Son quelli che intentasti a venire.
3: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. E diamin solo quei fausti apparati.
1: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
2: Ah, buono, buono, capisco come è.
4: Accordati si son senza di me.
1: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
2: Ai diavoli del corpo.
3: Ma cosa nacque?
2: Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
3: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace.
2: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando a me. La cazzalo co grandi.

Che più, sia si qual vuole, qui errò, qui si condanna, e mora anch'essa.

0: sua brava historia.
1: Vediamo il camino.
0: Credo soffer popolo inglese un signor. Lord, o minor che sia, volando si ci sta.
1: Via, ne parliamo da poco.
0: Esca da me.
1: Qua.
0: E mi presento. Ma c'è tanito mando.
1: Questo fettaccio dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, ma c'è talito mando, a quando le lezioni risponde in che minciam. Guardare è un papagallo, ma dito al primo piano, poi soggiungo.